0: Aegis.
1: Pacei telcom Iwianecum, pacei objet cecim suanecum, bos usalem Aegis usal, maiom cipui non iscolale. Ogni se, se,